Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 114 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Novità bello, roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Black Music iniziano così. Il nostro countdown comincia.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list R&B top 10.
0: Questa settimana non ci sono nuove entrate, abbiamo solo le nostre 10 canzoni della settimana scorsa che riascoltiamo volentieri, a cominciare da Candice Watson, stabile con I'm

nuovo singolo di Candace Walton lo troviamo stabile da 2 settimane con I'm Here Again alla posizione numero 10 di Hit List RB Top 10. Come al 9 Reggie Marx Factory T1 con The Sweetest Mix remixata da Nigel Lewis.

0: In now, the number one song of 2022.
1: Sì, al numero uno nel 2022 c'era lei, Sharla Prosper, e questo bellissimo singolo si chiamava Emotions.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile, scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus 9.

0: R&B Top 10.
1: Prima di arrivare ad ascoltare la numero 1 del 2023, ce ne sono un paio di odierne, canzoni odierne. Questa hit list R&B Top 10, settimana 23, il countdown ricomincia. 10.

0: Dancing Under the Influence Motown Mix 2026. Questo nuovo singolo per James D, lo troviamo stabile alla posizione numero... Scusate, devo controllare perché ogni tanto dimentico le cose, ormai sto invecchiando. È al numero 6 della nostra hit list, il Beat Top 10.
1: Number one song of 2023.
0: Yeah, yeah, yeah. Nel 2023 al numero uno c'era Anya Garvey, remixata da Metro Beats. Questo è Sammy, il loro singolo bellissimo.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas. Yeah. Killer Zombie Top 10.

parlavo, la presenza di Bill Eller al piano, va bene, me l'ha confermato qualche giorno fa quando ha pubblicato il nuovo singolo Offshore, va bene. Dennis Collins, What Can I Do For You? Nell'appuntamento Italy sarà Beatle 10 alla posizione numero 5, mentre al 4 è scesa la regina, una delle prime tre posizioni per qualche settimana. A special, nuovo singolo di Charles Prosper, questa settimana al numero 4.

0: 2024.
1: Ancora lei nel 2024, numero uno, Terry Green featuring Maurizio Metalli, Unexpected Love.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

torniamo, ripeto di quello che avete ascoltato fino adesso. Dalla posizione numero 10 fino alla posizione numero 4 tutte le canzoni sono stabili, non è vero? Solo Ciara Prosper è discesa dalla numero 3 al numero 4. Le altre, ossia Candice Watson, Reggie Marx, T1, Terry Green, Ilsen Soul, JD, Dennis Collins, sono ferme. C'è un po' di intasamento, hanno tutti il raffreddore. Purtroppo è così. Vediamo cosa c'è dal numero 3 al numero 1. Start the countdown. 3, 2, 1. Eccolo qua, l'unico che è salito questa settimana. Steve Edette e la sua Crazy Love che passa al 3.

0: Hit list R&B number one.
1: Ora lui è numero uno. Numero uno, Bay Bright, Petri Angel Lee. Questa latest, Listen to Your Heart. Seconda settimana in permanenza, numero uno, la nostra Hit List R&B Top 10. Su questo band.

0: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 114 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e

0: con Inflatti.
1: Cosa vuoi fare?
2: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Caro saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, ci stanno ascoltando in questo momento. Diamo il benvenuto a Shade, che è qui con noi. Ciao Shade, come stai?
3: Ciao, ciao a tutti, alla grande, voi come va?
2: Bene, bene, bene. Allora, Shade è qui per presentarci il nuovo brano. Brano che in un certo senso apre l'estate 2026, dai. È uno, come dire, dei tormentoni o comunque delle canzoni che si prospetta probabilmente, insomma, diventare uno dei tormentoni di quest'estate, giusto Shade?
3: Speriamo, dai, speriamo, noi facciamo sempre il nostro. L'idea è sempre quella di dare una colonna sonora ai ragazzi che poi ricorderanno queste vacanze estive negli anni a venire e diranno magari: ehi, c'era anche quella canzone di quello lì, come si chiama? Shade. Quindi che magari possa essere anche, vista la tematica, di conforto e in qualche modo di esorcizzare la tossicità di alcuni rapporti.
2: E infatti, anche perché il brano si chiama Toxic. Quindi,
3: esatto.
2: Ecco, raccontiamo un po' la struttura, insomma, di questa tua nuova canzone.
3: Sì, allora, Toxic nasce innanzitutto fuori dall'Italia, durante una mia, chiamiamola vacanza, perché sono letteralmente fuggito dall'Italia. Sono andato a New York per qualche giorno perché ero in tour, un tour abbastanza di quelli, sai, con le date tutte incastrate una dietro l'altra. Appena ho visto che avevo 6-7 giorni liberi, prima che mi chiudessero delle date, sono scappato e mentre mangiavo ciambelle a New York ho conosciuto questi ragazzi italo-americani che hanno un podcast lì in America e hanno anche uno studio di registrazione. All'interno di quello studio, sentendo delle basi, uno di loro mi dice: tu che sei quello che fa le hit estive, cavolo, senti questa base, sarebbe perfetta per te. Ed era la base di Toxic, o almeno la prima stesura, e mi sono messo a scrivere. È nata praticamente tutta la canzone, tolta la seconda strofa che poi ho scritto una volta rientrato in quel di Torino, però tutto il resto è nato a Brooklyn.
2: Allora, noi ti conosciamo già da un bel po' di tempo, cioè non è la prima volta che tu fai, come dire, hit o comunque tormentoni.
3: Sì, sì, diciamo che ne ho fatti parecchi. Non li disdegno, anzi, sono tra le mie canzoni preferite da cantare dal vivo, perché sono quelle dove la gente si scatena di più, si diverte, butta fuori anche un po' tutta l'energia e lo stress delle giornate, ecco. Quindi sono, magari molti cantanti dicono: ah no, mi sono stufato di cantarle le stesse canzoni. Io invece sono felicissimo di poterle fare, rifare, e spero che Toxic si unisca a questa gang di hit che ho fatto anche negli anni precedenti.
2: Bene, bene, mi raccontavi prima che hai fatto già 3 album, probabilmente ne uscirà un altro a breve, possiamo dire così?
3: Aspettiamo, non lo so, le canzoni ci sono, è che il format dell'album negli anni ha perso tantissimo interesse, essendo una società, la nostra, che va sempre più veloce. Ascoltare 10, 11, 12 canzoni sembra che sia uno sforzo incredibile per l'ascoltatore. Pensa, quando ho iniziato a fare musica c'erano gli album da più di 20 tracce e tu te le ascoltavi tutte, te le consumavi, e gli artisti producevano un album ogni, non lo so, 3-4 anni. Adesso invece è completamente diverso, cioè si fanno principalmente singoli, e se si fa un disco deve avere pochissime tracce, perché sennò l'attenzione, la saturazione del mercato, esce tanta roba. Anche oggi che sono uscito io, sono uscite tante altre canzoni, e quindi insomma è sempre un po' una lotta. Sarebbe bello trovare lo spazio per un album, ma diciamo che non è una cosa che ho in programma per il momento.
2: Quindi magari soltanto canzoni, no, che usciranno,
3: sì,
2: così di tanto in tanto. Perfetto.
3: Sei stato, quelle non mancano mai.
2: Sei stato anche a Sanremo, ci stavamo dimenticando di Sanremo qualche tempo fa.
3: Sì, sono stato un po' di anni fa, è stata una bella esperienza, mi sono comunque divertito molto, anche perché la competizione la vivo quando si parla di freestyle. Lì a Sanremo è già una vittoria poter essere nel cast, perché comunque ti dà...
2: Quindi Sanremo bene, ma non benissimo, diciamo.
3: Esatto, noi in classifica siamo nella classifica finale di Sanremo siamo andati un disastro, poi nella classifica delle vendite invece è andata
2: secondo me non bisogna dire che è stato un disastro, perché poi alla fine insomma Sanremo è bello anche partecipare senza magari vincerlo.
3: Ma poi sono contento comunque che la canzone sia entrata nel cuore delle persone, ancora oggi è una di quelle che cantano di più ai miei concerti, quindi sono comunque soddisfatto. Noi il nostro l'abbiamo fatto e non possiamo recriminarci nulla. Mi piacerebbe magari tornare in un futuro magari da solo con un'altra tipologia di brano, ecco.
2: Assolutamente, anche perché abbiamo la nuova direzione artistica, perché noi insomma ti auguriamo per il prossimo Sanremo, quello 2027, di insomma ritrovarti lì.
3: Chi lo sa, speriamo, dai.
2: Altrimenti se no insomma continueremo ancora a sentirci e ascoltare la tua musica al di fuori del circuito di Sanremo. Allora Shade, certo. Grazie per essere stato con noi. Noi ovviamente ti ascoltiamo con il tuo nuovo brano che appunto si chiama Toxic, e mandaci un saluto a modo tuo.
3: Sì, io ci tenevo a fare un saluto a tutti gli amici di Taranto e in particolare a quelli di Palagianello.
2: Benissimo, grazie mille Shade, un abbraccio.
3: Grazie a te. Ciao.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Allora, Chiara, oggi ti faccio una domanda veramente, ma veramente tosta.
1: Sperando che non riguardi il mio parcheggio o le auto in generale.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, in realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a
1: tipo
0: te.
1: Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni.
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, è proprio così.
1: Cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina?
0: Eh no, dai dati raccolti da migliaia di situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre. Una specie di lavoro di squadra automobilistico.
0: Molto più collaborativo di certi automobilisti. Ovviamente non significa che possiamo smettere di guidare, eh? E come non sostituisce il guidatore, non sostituisce nemmeno il buon senso. Anche perché se continui a guidare al telefono, nessun algoritmo può fare miracoli. Però c'è da ammettere una cosa. Sapere che c'è un sistema che controlla continuamente la strada è rassicurante. Soprattutto quando basta una distrazione di pochi secondi per finire veramente nei guai. Ma per questa settimana era tutto, fateci sapere sui social cosa ne pensate, noi ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

disco novità bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Dai che siamo nel pieno del caldo, dai che già me già l'estate già m'ha stufato, già ve lo dico, ecco. Siamo arrivati alla seconda settimana di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Oggi, ragazzi, non vi aspettate che facciamo chissà che cose intelligenti. Cioè, ancora ci abbiamo da fare con questa situazione, la situa, praticamente. Di cercare di spodestare quella persona inutile del pensatore da nulla. Cioè, non... Amici miei, oggi vi presenteremo in questa settimana in syndication il pezzo musicale che presenterò a testè, ma ve lo dico, guarda, presenterò a testè a Fiuggi, stavo per dire Sanremo, pensa quanto sono deficiente, no ma veramente, no. Che presenterò a Fiuggi il 25 luglio all'occasione del Comic Center Comic and Games, capitanato dagli amici, lo possiamo dire perché sono loro che organizzano l'evento o comunque che fanno parte dell'evento con lo stage, mamma mia, io ragazzi vi presento a Fiuggi così, con lo stand, oh, con lo stand di Centro Fiuggi, dai, e Simone Papini sarà lì, si parlerà di fumetti, si parlerà di giochi e l'evento ovviamente sarà dedicato, poi ne parleremo anche con gli organizzatori che verranno ai nostri microfoni, applauso, ecco, e questo evento andrà anche a premiare il pezzo musicale realizzato con IA Production e voi lo sapete, noi abbiamo pensato di realizzare anche la compilation con migliaia di chili all'attivo, grazie. E tra poco vi presenterò quindi il pezzo musicale nuovo. Lo vedi che quando cerco di fare la persona seria mi si incespica la lingua, non... Boh, vabbè. Amici miei, come fa? Fa caldo da voi? Quanto caldo fa? Devo dire che questo anticiclone, questi anticicloni che vanno, questi anticicloni che vengono, a me onestamente danno quel nervoso, quel poco, tanto che basta.
1: Bene Simone, che bella esperienza.
0: È un'esperienza meravigliosa Daniela, effettivamente sì. Ci sarà anche Daniela Fiuggi, no, Daniele Orvieto, poi ne parleremo di Orvieto per il Disability Pride e io presenterò sul palco Disability Factor, ma non sono fighissimo, ma non sono fantastico anche nel frattempo, eh? Amici miei, mettetevi comodi perché tra una stupidaggine e l'altra vi presento immediatamente testè il pezzo musicale che è appunto un reggaeton e via, che ascolterete poi durante la programmazione della radio e anche in tempo zero nei nostri format. È un reggaeton e via.

0: Orecchiabile, orecchiabile parecchio, eh.
1: E mentre il tempo scorre,
0: IA Production è Mureka. Noi ci realizziamo un sacco di pezzi musicali, lo sapete, in tempo zero gold. Poi tra l'altro con i vostri pensieri, le vostre parole, l'album è veramente in cima alle classifiche, la compilation di tempo zero. Allora come fa? Ormai si è capito, dai, come fa? Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Andiamo tutti a Fiuggio a luglio, mi raccomando, vi aspetto lì, attenzione. Com'è, com'è? Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Secondo me andrà in classifica, ve lo dico, secondo me sì. Dai, dei pezzi musicali più stream.

È questa la bellezza, perché noi vi facciamo ascoltare i migliori pezzi musicali anche in anteprima, come facciamo sempre, ma anche delle nostre etichette musicali discografiche. Applauso, applauso, sì.

0: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore che può essere il sottoposto del guru.
1: Buonasera.
0: Immagino, guardi i casini che fa lei. Sì, sentiamo un po' che cosa ci ha capito. Tra l'altro dei messaggi non lo so. Comunque proviamo.
1: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po'. Non dopo che ci ho pensato un bel po'. Matrona, un attimino di italiano, glielo dico sempre, per cortesia. Dopo averci pensato un bel po', anche io voglio pensarci un bel po'. Ne parliamo tra un po'.

0: non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa? Che? Non lo so, ho pensato chi è il sottomesso.
0: Chi sarà? È lei o il pensatore?
1: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui, quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Okay. A me che me
1: allora,
0: ne frega.
1: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito, non è inutile che ripetere cose di continuo, eh?

0: o sottomesso che dir si voglia, sarà il nostro ex guru e che sta per diventare anche ex pensatore, perché mi ha veramente rotto le balle. Comunque, a parte quello, che cosa deve fare il sottomesso?
1: Il guru farà colui che comanderà.
0: Ok,
1: però prima di comandare, sì, il guru deve chiedere a me che ma sono perché?
0: Ma scusi, ma perché il guru deve chiedere a lei che non capisce? Poi soprattutto forse perché lei è la fondatrice del gruppo, non lo so. Ma poi eventualmente dovrebbe chiedere anche a me che sono il fondatore della capanna. Cioè, proprio se proprio volessimo, lei che dice, eh?

0: anche in tempo zero selecta, summer selecta. Rosa Chemical riesce veramente a trattare argomenti veramente non soltanto importanti ma, se volete, anche tristi, come questo della mancanza del padre, facendo ballare il suo pubblico. Complimenti veramente, ti faccio i complimenti io, Rosa Chemical, che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Quindi comunque, Matrona, non è che il pensatore, ex guru, ex pensatore, deve chiedere il permesso a lei anche, ma anche a me.
1: E il talmente inutile farà quello che il guru deciderà, però prima ho io la parola.
0: Casomai lei ha l'ultima parola. Mamma mia, però Matrona, parlare con lei è uno schifo.
1: Poi,
0: ma mi lasci venire,
1: guru, dirà quello guru che dovrà fare il sottomesso.
0: Ho capito, ma che, devo, che deve fare il sottomesso?
1: Tutto quello che dirà il guru.
0: Ho capito, abbiamo sprecato 10 minuti della nostra vita per dire sempre le stesse cose. Io voglio sapere, che anzi esigo sapere, che cosa dovrà fare comunque il sottoposto.

0: un po' gli acqua. Nel frattempo gradirei che il giostraio e il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale un minimo di tempo, cioè l'interno della canzone eventualmente sì, ma anche meno, va bene, ok. Mi ricordano un po', non so se anche a voi fa questo effetto, gli acqua. In realtà loro sono Amy Haid di J Production. Matrona, guardi, io non ho tutto il tempo del mondo da dedicare a lei, anche perché dovrei andare tra poco in pubblicità, eh? La nostra matrona non riesce a esprimersi correttamente e stiamo cercando di capire che cosa dovrà fare comunque questo sottoposto, sottomesso, ex guru, quasi anche ex pensatore, eh? Io gli tolgo anche questo titolo tra poco. Sì, allora... Sì,
1: ti faccio un esempio, Fabrizio, perché
0: dai,
1: tu non è che...
0: Mi viene da piangere, che c'è?
1: Ci vuole una vita per capire le cose.
0: Ah, invece a lei, che è una volpe, guardi,
1: se
0: la nostra matrona.
1: Il guru deve essere promesso. Fai 200 milioni in 24 ore.
0: A fare che?
1: Ore.
0: Ma le rivendete? Che fate?
1: Il promesso lo dovrà fare.
0: Ma che è un e-commerce
1: a
0: volete mettere su?
1: A di non respirare.
0: Mamma mia, che bruttura.
1: Ok.
0: Vabbè, ok, cosa? Sì, non lo so, beh, sembra un po' una cretinata, però volendo, va bene.

0: Lunga questo, peggio della matrona. Ci vede, ci sentiamo tra un po' e ci vediamo anche tra un po'. Ora iniziamo a parlare tutti così. Come il pensatore, vi ricordate l'ex pensatore, l'ex guru, queste. Che devi fare? Devi aspettare. Tra poco.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: solo lei ci può illuminare, e lo sappiamo. Solo lei è la compagnia globale, solo lei è Illumobile, solo lei è illuminata, la nostra signora illuminata. Ah, nel gruppo della Capanna Internazionale, questo gruppo inesistente in onore del nostro grande Domenico Mancusi, riabbiamo anche delle grandi e meravigliose conoscenze. Sicuramente non poteva mancare la nostra illuminata e la sua compagnia telefonica, con la quale sei collegato un minuto all'ora per i restanti 59 minuti. T'attacchi a sta beatissima cippalippa perché non c'è connessione. Chi ci può salvare quindi se non lei? Ah, sicuramente sì, la nostra illuminata Illu. Benvenuto
1: Simone, grazie.
0: Salve.
1: Sì, grazie.
0: Sono dolcissimo. Sì.
1: La verità, non sento niente.
0: Ma come?
1: Domenico Mancusi.
0: Ma come? Ma scusi, ma mi smonta così? Io ho fatto tutta la presentazione. Solo lei ci può illuminare. Solo lei. Poi alla fine non c'entro niente. Ma non è vero, c'entriamo tutti. E poi comunque mi sembra anche che lei abbia avuto un po' un flirt con il nostro Fulmin DJ, quindi c'entra e come, capito? Non si ricorda,

0: e neanche con la vostra radio.
1: Non è la mia radio, quella poi, tra l'altro.
0: Probabilmente per simpatia.
1: Per simpatia sicuramente, ma anche per essere un po' illuminati.
0: La maggior parte di voi.
1: Gli altri che fa? Se ne frega lei. Sì? Cosa?
0: Francesco, Veronica.
1: Non lo conosce, niente, Francesco e Veronica. Sì, ma non importa, ma alla fine chi se ne frega. Imparerà a conoscere tutti e illuminare il globo. A meno che lei non si sia nel frattempo rotta le scatole di illuminare. Perché mi sembra veramente sfaticatissima. Illuminata, sveglia, eh.

Tempo Zero Summer Competition, divertimento in compilation sulla tua emittente radio televisiva preferita anche in questa seconda settimana di giugno.

0: soltanto lei conosce e fa conoscere a tutto il mondo. Vi ricordiamo che il nostro sponsor ufficiale della capanna internazionale è Illumobile, il primo gestore che copre a livello globale, connessione fino a 7G. Noi siamo veramente nel futuro. Illuminata, però un pochino di brio.
1: Dai. Conosco più o meno.
0: Ne conosce più o meno tutti. Ma piano piano imparerà. Dai, forza, su. Un po' di vita, Illu, un po' sotto carica la voglio.
1: Insomma, non sento molto con tutta questa.
0: Ma come? Allora non vuole stare con noi? Ma perché?
1: Ricordo comunque Domenico Mancusi. Ma
0: se lo ricorda. Se lo ricorda, sì, che c'è stato pure insieme. Glielo ricordo io. Forse lei c'ha qualche voto di memoria. Lei è stata fidanzata con Domenico Mancusi. Possibile che si ricorda, dai. Gliela auguro veramente una Summer Fun, perché lei veramente il Luminato Mobile non si riesce proprio a riprendere, eh.
2: Gettone, forza, comodiamoci tutti, via, diamo.

0: fanno male, già qualcosa.
1: Beh, Messenger, sì? Tempi, su Skype, sì, ma
0: vero, ma insomma, in generale. Vitale,
1: mm-hmm. Non okay. Ho mai voluto fare radio web.
0: Ma chi se ne frega? Lei tanto può fare tutto quello che vuole, lei è la nostra Illu. Scusi.
1: Mi occupo di canto.
0: Ah, brava, è vero, lei incide, è vero,
1: e
0: bravissima.
1: Mi occupo di, vabbè, sì, io lavoro in università.
0: Uh-huh. Beh, insomma, una donna come lei fa tante cose. Sì, effettivamente è illuminata e fa talmente tante cose che ci sentiamo tra pochissimo, così continua a raccontarcele. Anche se magari la maggior parte delle persone potrebbe non essere interessata, io però le voglio regalare questo spazio, va bene?

0: la nostra Illu Mobile è leggermente scarica oggi, non so come mai, probabilmente perché fa tante cose. Illu, si tiri su, per
1: non
0: favore.
1: Non riuscirò nemmeno io, sì, come
0: no, come non riesce neanche a fare
1: molto.
0: Ah, seguire molto anche io,
1: se
0: no, me ne frego.
1: Qualcosa da dire, vi chiedo.
0: Ma che facciamo?
1: Taggarmi come.
0: Ah, ok, come facciamo noi? Ok, va bene.
1: Tipo dove c'è rispondi a tu, adesso non so come si
0: rispondi a tutti. Mamma mia, Illu. Mamma mia, me si sta veramente smontando un mito, è veramente moscia. Che è? È molto full, meraviglia lei. Sì. Vabbè, che facciamo? Scusi, comunque scusi se le stiamo derubando del suo tempo nel frattempo. Ah, che bello, torna a fare vacanze.
1: Ci riparto.
0: Riparte, beh, immaginavo. Una donna come lei. Sì.
1: Sì, cose,
0: un po' di cose, dai, che splendida è lei. E niente, che dobbiamo fare?
1: Pieno.
0: È stanca praticamente perché sta illuminando troppo il globo, oppure probabilmente perché ha illuminato talmente tanto che la gente non la sopporta più. Cioè, veramente illuminata, non la sto seguendo oggi. Mamma mia, che depressione, che è?

0: la nostra illuminata mobile, veramente una rottura di balle, ma si può dire? Non era tanto sveglia sta ragazza, adesso mi va in depressione, ma come mai? Vabbè, proveremo a tornare a chiacchierare con lei tra poco, anche perché così da 8 miliardi e mezzo di teleradio ascoltatori veramente lo share me lo fa andare sotto le... lì, cioè sotto lì, capito? Me lo fa andare. Ci sentiamo tra pochissimo ragazzi, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
0: Tempo zero, Summer Competition.

0: stranamente in questo collegamento la nostra Illu Mobile me le sta veramente frantumando, non so come mai, non era da lei, si è veramente spenta. Illu,
1: veramente molte cose.
0: Vabbè.
1: Una settimana molto piena.
0: Meno male che lei fa tante
1: cose. Io domani
0: cose.
1: Vado a donare il sangue.
0: Ah, che brava, brava Illu, brava.
1: Anche domani
0: grande
1: sarà un
0: esempio.
1: Giorno abbastanza
0: molto full,
1: spossante.
0: Anche quello. Spossante, no, insomma.
1: Ho appena finito di disfare la valigia.
0: Ah, brava,
1: adesso
0: brava.
1: Adesso mi metto a letto.
0: Sì, si mette a letto. Praticamente per lei disfare la valigia è una questione di esaurimento. Perché, ma io non capisco. Non la sto capendo oggi Illu,

0: Illule, volevo svelare un segreto. Non è che disfare la valigia è un dramma. Non è un esaurimento disfare la valigia. Mi sembra che si stia battendo un po' troppi pezzi oggi, eh? Pronta per farne poi un'altra di valigia per un'altra vacanza.
1: Sono veramente distrutta.
0: Istrutta, va bene.
1: Un bacio, scusate.
0: Sì, cosa?
1: Un messaggio lungo.
0: Non fa niente.
1: Però quantomeno mi sono fatta un pochino conoscere, sì, per le due, sì, persone che
0: per
1: non...
0: le due uniche persone ignare, inutili nella nostra vita, che non la conoscevano. E pensi un po', solo due persone nel mondo, eh? Solo due persone nel mondo non la conoscono. Il Lule deve scendere un pochino dal piedistallo, ma giusto un filo, eh?

0: Io quest'altro quando parla non lo capisco, questo della capanna, della RSA, della capanna internazionale. Veramente Paolositi, ma che c'ha anche lei oggi? È peggio della nostra Illu.
1: Quindi una giornata di pittolo.
0: Quasi, è quello che sta accadendo alla nostra illuminata, che deve disfare la valigia e soltanto due persone non la conoscono. Quando mai l'ho nominata illuminata, guardate.
2: È vero. Che non mi conoscono.
0: Che non la conoscevano,
2: soltanto due.
0: Vabbè. Eh sì, Francesco e Veronica, due persone inette, effettivamente.
2: Grazie.
0: Eh sì, ciao, grazie, ciao. Anche a lei. Ciao, grazie illuminata, grazie per essere stata con noi. Anche se non mai illuminato minimamente, grazie lo stesso, diciamo che ci ha provato, andrà meglio.

0: Nella capanna c'è aria di Sermoni, nella capanna c'è aria di Pippotti, e chi poteva essere se non il nostro pensatore? Andiamo, pensatore. Buongiorno, buonasera,
1: ragazzi,
0: buonanotte.
1: Buonasera.
0: Si va bene. Sì. Ricominciamo con sti, andiamo, dai, tiriamoci sulle maniche perché io già mi viene caldo a parlare con questo.
1: Che ha avuto?
0: Farlocche, ormai sempre le stesse cose, ripete. Va bene, perfetto.
1: E quindi cose che insomma mi tengono un po'
0: impegnato, diciamo,
1: distanti.
0: La mente. Ok. Però, dai.
1: Insomma, ascoltato cosa? Un po' qua, un po' là.
0: Perché insomma, ascoltare tutti i messaggi della capanna sono sempre le stesse cose.
1: Messaggi
0: sì,
1: a proposito anche
0: di cosa? Di cosa?
1: Del fatto che
0: jackpot, già jackpot, è già vincitore lui. Mamma mia. Che schifo, veramente.

0: perché nella vita quello che conta è stirare a campare. Il singolo di Tempo Zero è stirare a campare. Sì, sì, senza mai. Sì. Io mollerei la telefonata con questa persona inutile, ex pensatore, ex guru. Io rinuncio a tutta la puntata da lei per concedergliela, anche perché tra l'altro siamo quasi sul finire. Pensa tu, andiamo, no? E di che?
1: Ci dovrebbero essere trame di potere
0: per destabilizzare voi, perché tanto comunque sia mi sembra che siete abbastanza assenti con la matrona, quindi sì.
1: Sì, dai, andiamo.
0: Sì. Sì, esatto. E la matrona, lei la matrona, possiamo dire, ci arriviamo a questa cosa, sì, ok.
1: Ma
0: perché non le sta bene?
1: Comunque questo aspetto
0: sì. Di cosa?
1: Potrebbe anche essere una sorta di stimolo, perché
0: per fare cosa? Stimolo per fare meglio, casomai.
1: C'è la matrona.
0: Sì.
1: Per ora sta
0: ancora
1: facendo...
0: cominciamo con sta matrona, ricominciamo con questa. Forza, dai, iniziamo a incensarla che non capisce niente. Dai.
1: Cosa?
0: Ricominciamo, dai. Sì, forza.
1: E
0: dai.
1: Quindi è impegnata?
0: È impegnata, immagino.
1: E allora
0: così è impegnata, poi a fare che cosa? I suoi corsi immaginari, come sempre, nella capanna. Vabbè.

0: un ragazzo 14enne, un DJ, sentite un po' qua che cosa ti tira fuori sto ragazzo. Il nostro pensatore tira fuori il nulla, la nostra matrona finge di comunque perseguire dei corsi inutili, vabbè, e andiamo avanti così, nello schifo.
1: Qualsiasi, ecco, obiettivo.
0: Qualsiasi obiettivo, sì, solo quello della matrona, ovviamente, sì.
1: Difficoltà con le nostre
0: mamma
1: paure.
0: Mia, ricominciamo, ci siamo,
1: angosce,
0: ci siamo.
1: Con i nostri tempi.
0: Sì, ricominciamo, dai.
1: Può essere
0: sì.
1: Si può riprovare.
0: Ricominciamo.
1: E questo dovrebbe essere uno
0: mamma mia, ma sì, noi. Dai, ancora.
1: Quindi, quando per esempio anche
0: che
1: se
0: sofferenza.
1: Parliamo di una certa persona in un certo modo, dovremmo.
0: Dai, ora ce l'ha con me, Sì, ce l'ha con me adesso.
1: Io
0: sì.
1: Che sentiamo. Tipo di persona sono?
0: È che io non lo so che persona lei è lei, so che persona sono io e so che, lei, che persona è la matrona che non capisce mi niente. Esprimo. E che soprattutto finge di fare i corsi. Ecco, io non è che mi nascondo dietro a quello che dico, assolutamente no, caro pensatore.

0: un po' il mondo di oggi, veramente lo rispecchia perfettamente la capanna internazionale. Praticamente noi incensiamo le persone che non concludono nulla nella vita. Adesso per una che finge di andare comunque a così in un certo qual modo a iscriversi e perseguire dei corsi immaginari, su via, prendete esempio dalla matrona, perché lei sa fare tutto. Ma che sa fare che non sa fare niente? Ma fatela finita, dai. Me lo chiudete per favore il pensatore dentro, non lo so, dentro il suo luogo pensante, perché magari la prossima settimana, se tornerà a collegarsi con noi, almeno saprà che cosa dire. Boh, che schifo di programma, mamma mia che schifo. C'è una gente veramente inutile, fa passare per la verità quello che non è, e questa cosa non mi piace, ve lo dico immediatamente. Anzi, io non so cosa aggiungere, se non ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate anche in questa, lo voglio dire così se incazza anche quell'altra, posso dire, rintronata di Fiuggi. Anche in questa seconda settimana di giugno l'abbiamo chiusa qua sta puntata, ce la siamo portata a casa con tanta fatica, ce l'abbiamo fatta e andiamo. Amici, grazie per averci dedicato il vostro tempo. Linea, la nostra emittente radio televisiva, grazie per la syndication, per il collegamento con tutte le nostre emittenti radio televisive collegate. Alla settimana prossima.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 114 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Free Way of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaise. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Disco novità, bello, roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of a party.

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town, e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Deja Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Deja Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go Betweens, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust, in questa versione reggae degli Easy Star All Stars, hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer. Si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde, ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti. Però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover, era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di quest'artista canadese che si chiama Charles.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Half a World Away, grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: oggi ti faccio una domanda veramente, ma veramente tosta.
1: Sperando che non riguardi il mio parcheggio o le auto in generale.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, in realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a
1: tipo
0: te.
1: Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni.
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, è proprio così.
1: Cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina.
0: Eh no, dai dati raccolti da migliaia di situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre. Una specie di lavoro di squadra automobilistico.
0: Molto più collaborativo di certi automobilisti. Ovviamente non significa che possiamo smettere di guidare, eh? E come non sostituisce il guidatore, non sostituisce nemmeno il buon senso. Anche perché se continui a guidare al telefono, nessun algoritmo può fare miracoli. Però c'è da ammettere una cosa. Sapere che c'è un sistema che controlla continuamente la strada è rassicurante. Soprattutto quando basta una distrazione di pochi secondi per finire veramente nei guai. Ma per questa settimana era tutto, fateci sapere sui social cosa ne pensate. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito

0: Passatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
1: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Saad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
0: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
1: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
0: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
1: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambagio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Novità bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 frenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba dai pareri.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmia. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
11: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
10: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
11: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
12: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da indipendente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, e quindi buon ascolto.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cozza nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Intanto questa canzone ha una dedica. La dedica è a tutte quelle persone che stanno battendosi per i loro diritti all'asinaro.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni, buchi lo stipendio, è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non tene pazienza, io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processerà vado più bene.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: finish line.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.